0: 9 horas e 31 minutos kasi Majid Musana utadzikhala kwika si yinani kwiye singonzo musinyirande siya ungudzu kwiye siruma kuvale vamuzondrako ai namurane ala binu Saida murese mazioni yale yaye
1: Now.

una vatati kumbe una tihlangwana hikwalo ku va mamani hina hinkwenu a swa vakule na vabaza a tswala hina